Cel naci, naci, naci, literato baci, baci, baci. Cel naci, naci, naci, literato baci, baci, baci. Zara naci, naci, naci, literato baci, baci.